Satisfaction Skank da Fatboy Slim, film chiamato The Rolling Stones, remake di Harju, altre scena vera, vera taiba. Men fa crack, li e lei la per essere sapo il gemata che vissere il bidu tal weekend, one car return da Club Culture. Pal dejem, il havna DJs rina domana, e collo che il NP's Rins, sessione e taibin ta G7 Fridays, film chiamato Gabi, one car

0: Aljum Orlof Sinar, Taylor Swift, the Cad, the Faith, Ophelia, Kifana, Orrightio, Kifwasanna, Vicinta, Weekend, the Horokol, Harftizia, Tashol, so come into Forsi, ma di job date, il weekend, Forsi, il verita hat il giornata off, l'um, allora di job date. Bil weekend u koll imma hekk inti bħali ovvjament li qed taħdem illum nibdu nħares lejl arloġġ hekk l-aħħar ftit sigħat qabel jasal il-weekend idumu naqri ktar ma jgħaddu. Però ejja, jiena żomlu kumpanija sa tlieta miktar mill-kbar tagħna u nkomplu għaddejjin ma' dan waħda mill-kbar u minn tal-bidu minn għandu. Shawn Mendes hawni stitches fuq bej.
1: I thought that I've been hurt before.